0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetto, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistar meglio.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Che

0: tener da me certe mezz'ore, diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conti abolito?
0: E beh, non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci vogliam divertire. Trovato la vede. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Beppo.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: Ho già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun nonesco!
3: Mi lasci qui solo!
2: Che brava dama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vicino!
0: Vati! E cercate carta!
3: Oimè! Che fate?

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far me con il conte? Hanno uscito!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per Madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo.

Dio, levate il cor, come o Dio, levate il cor, come o Dio, levate il cor. Bianca Nizza, questo sempre.

0: Camerino, dove va? Anche camerino, poverino, poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina, l'uscio ier trova il rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io da

0: mangio. Ah, cosa peggio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Dio, che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel loco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora mio chiar mi volsi e qui lo sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, per Dio!

0: fare questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
0: Iappone castuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Guardati prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno, girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, adoncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, dintorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetto, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetto, doncino d'amor.

morte in pace. Non può questo contento, tu non nascesti a parte, per dare.

0: Fai come se fosse parla di giù.
1: Ed è cefalite. O pagarla o sposarla, o rammutite.
2: Io respiro.
0: E ti amaro.
2: Se sposa io sarò, non chiarò.
0: Oh, eccellenza, m'appello. È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
3: Che superba sentenza!
0: Vince superba!
3: Siamo tutti vendicati!
0: Io non la sposerò!
1: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei che ha prestati 2000 pezzettoni!
0: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
2: Cosa?
3: La prova!
1: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni, e nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo, al mio braccio impresso geroglifico.
2: Una scatola impressa, braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
2: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
1: Chi?
3: Chi?
1: Chi?
3: Presso un castello.

0: madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre.
0: Sua madre. Tua madre.
1: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

lo dirà che a te lo dirà mio padre che a te lo dirà mia madre che a te

0: or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e dopo saranno. Prendi, questo è il biglietto.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Servidi!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte?
4: Che si leggeva in fronte?
3: Sì, il dispetto e la rabbia.
5: Oh, che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
3: In giardino,
5: fissiamo un luogo. Scrivi.
3: Chi io scriva? Ma signore,

legato il volto. Come si chiama? Ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso del foglio.

0: speziale.
1: Spende il palottrino.
0: Ebbene, la dama.
1: Io sono il signor Mino. Irritate, sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dirne a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: è che vorresti ballare col finestra. Non mi do più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Ehi, lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
3: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

tan oroso che gli die nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

cari amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerella il vestito, già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come i

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma.
0: Il fatto è se non pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più di giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Maglietta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i mali.

0: qui va là?
1: Somme, egli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco.
0: In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e del feudal signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come lire. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare simulito pestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto

che qui cantano per farci menar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentono, ora non sento, non sento pietà.

Aprite un po' quegli occhi. Incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate.

0: e la crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco.
1: Resto

0: bella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Lo sento, c'è!

0: fiaccoli e un freccio il pane nuovo.
1: Entriamo, mia bella Venere, andiamoci a cenare.
0: Al buio si dormire.
1: E quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
0: Il fuori si sospira.

questa è la contessa, a quei giungete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Mi signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! Signora, questo!
1: Au! Au! Non battere così presto! Au!

0: Corriamo, corriamo, mio bene,
1: e bene compensi il piacere,
0: bene compensi il piacere.
2: Gente, gente, andarmi, andarmi!